0: moto moko achalite Una kula kisayo Denge usali
1: Telema
0: Twende tali laka Mwana mbale lelakate Luka uka